Galamo Madina, si puoi vedere un po' di libertà, gli aggelero, poi alla Magalara.